Un asino fatto vecchio che non serviva più al padrone, a colpi di bastone la pelle doveva lasciare. Non servi più, sei in esubero, ma ancora puoi darmi utile. Ti caverò la pelle e per tamburo la venderò. Più che la pelle c'ho bella la voce, l'asino di serragliò. Diventerò cantante verso Brema se la squagliò. Andiamo a suonare a Brema andremo a suonare, superbi cacciati inutili, andiamo a suonare insieme, a Brema andremo a suonare nella banda municipale. L'asino così andava, con sentimenti nuovi, un cane incontro stracco, con la lingua e gli occhi di fuori. Fastidio non mi dai, ma utile nemmeno, così mi disse il padrone, caricando un pallettone. Non buono più per la caccia, cacciato sono scappato, ora in mezzo alla strada il padrone.

amore che ti andò di traverso per avere questo colore. Siccome c'ho vecchi denti, i denti non prendono topi, piuttosto che farle fusa mi provarono a fare fuori. Come si

cavallo a squarciagola con strilli e canti cacciava la bile. Che strilli che già mattina e che non vedrò la sera. Domani per pranzo è festa e non avrò né collo né testa. Scappa con noi a suonare, la voce l'hai bella e forte, di meglio della morte troveremo qualcosa da fare. Vieni con noi a suonare, andiamo a suonare a Brema, su quelli cacciati inutili, andiamo a suonare insieme, avremo a suonare nella banda municipale.

intero concerto di barberia. Quattro son meglio di uno per fare una sinfonia, per farsi largo tra quanti ti vogliono morto, tolto davanti.

suonare a prima, andiamo a suonare insieme, stupendi cacciati inutili, andiamo a suonare insieme, in questa casa staremo bene, noi cantando per sempre questa canzone, andiamo a suonare a prima, andiamo a suonare. Andiamo a suonare, andiamo a suonare, andiamo a suonare, andiamo a suonare, andiamo a suonare, andiamo a suonare, andiamo a suonare, andiamo a suonare, andiamo a suonare, andiamo a suonare, andiamo a suonare, andiamo a suonare, andiamo a suonare, andiamo a suonare, andiamo a suonare, andiamo a suonare, andiamo a suonare, andiamo a suonare, andiamo a suonare, andiamo a suonare, andiamo a suonare, andiamo a suonare, andiamo a suonare, andiamo a suonare, andiamo a suonare, andiamo a suonare, andiamo a suonare, andiamo a suonare, andiamo a suonare, andiamo a suonare, andiamo a suonare, andiamo a suonare, andiamo a suonare, andiamo a suonare, andiamo a suonare, andiamo a suonare, andiamo a suonare, andiamo a suonare, andiamo a suonare, andiamo a suonare, andiamo a suonare, andiamo a suonare, andiamo a